0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Elektriker, Salzer. Ah.

Rosa, te è un fratello, ma sono volitario anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: recording, man.
1: Yeah, brother, like, stop right off.

Questi sono i ragazzi del Sympathy di Brescia, radio.stereo.it. Sono in diretta su radio.stereo proprio in questo istante. Sono le 9.55 minuti prima, fra poco sarò con voi. In a little while I'll be together with you. Catch me if you can. Catch me if you can in 5 minutes time.

Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it. Atapunfete, che ci siamo cascati un'altra volta. Ci sono cascati. Sono cascato nella cosa lì, nella boiassa, come si dice nelle nostre parti. Allora, Argentina, ha vinto l'Argentina? 2-1. Ha vinto la Spagna? Sì, 2-0. E allora saranno loro domenica a vedersela per acquisire, per chiappare per le chiappe questa Coppa Mondiale. Tutti questi paesi, ma quanti paesi? 48. Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie. Crolla una parte del palazzo del tribunale di Bolzano. Video. Ui, i danni. Meloni avvisa Tajani e Salvini. La pazienza ha un limite. Oggi il voto finale alla Camera. FDL con Vannacci sulle preferenze. La maggioranza si spacca ancora. Voto ai fuori sede. Sì, bipartisan. Le proiezioni. Il paradosso del Melonellum. La destra ha bisogno del generale. Eh sì, anch'io. Le tensioni, resa dei conti dopo il flop, caccia alle franche tiratrici e veleni contro Giorgetti. Brutte stronze. Schlein, quanta arroganza, finito il tempo del governo. A settembre il programma. Piscini e la legge salvavita che nessuno vuole assolutamente. Risucchiata con i capelli nel bocchettone, grave bambina di 11 anni. Nel paese che vive a 46 gradi, strade vuote, asili chiusi e le tubature roventi scoppiano. Addirittura allarme meteo, 46 gradi. Oh, 46 gradi! Italia spaccata in due, un morto per il nubifragio, oggi il picco di calore. Trump gioca in anticipo e parla già di brogli sul voto di metà mandato. Ai ai ai ai. La diretta degli USA attaccano i centri di comando iraniani, colpita anche una petroliera che forzava il blocco. Teheran libera un'americana arrestata per spionaggio, dicevano loro chiaramente, nel 2024. Guardiamo un po', Elan Giuliani da 25 anni sente che il mio Carlo vive, ma l'Italia ha rimosso il G8. Diaz, l'ultima trincea, i ricorsi a raffica e i risarcimenti mancati allo stato dei poliziotti condannati. Avevo 10 anni, mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di Autostrade. Poi guardiamo Adani, l'uomo che ha trasformato la RAI in Tele Buenos Aires. La storia prima gli faceva il bagnetto, ora Messi sfiderà Yamal in finale. Hai capito? Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Sinner, come è andato il check-up? 7 giorni senza racchetta dopo le fatiche sull'erba. 7 giorni senza racchetta. Ma puoi fare qualcos'altro? Tipo, dopo, quando hai una ragazza così, puoi fare qualcos'altro? Puoi fare qualcos'altro che mettere sempre, avere sempre in mano la racchetta. Cerca di avere in mano qualcos'altro. La diretta, missili balistici su Kiev nella notte, 2 morti, colpita base russa di Angels. Poi guardiamo un po', Giulio Mani dalla Renaissance a Tal accusa la Le Pen di contraffazione. Italia agli italiani, senza la GL, mi raccomando. Santanchè rischia un nuovo processo per bancarotta, truffa allo Stato, chiuse l'indagine sul crack delle due società. Uccise 2 rapinatori, la sentenza. Condannato va in carcere il gioielliere Roggero. Uccise 2 rapinatori dell'est o nordafricani, adesso non mi ricordo bene. Mafia, scarcerato Guttadua Dauro, il chirurgo di Cosa Nostra che riceveva i politici nel suo salotto. Che bravo, uccide l'ex moglie e chiama i carabinieri, l'ho ammazzata, mi rompeva le palle. L'infermiera del fotosimbolo del Covid, il reintegro dei Novax, una ferita alla memoria, è vero. Non ci hanno creduto e invece ci hanno aiutato e ci hanno salvato, però sono morti più di 50.000 italiani, soprattutto di una certa età.
appunto, di una certa età. Chi abbiamo adesso? Non c'è ancora, ma verrà domani il Meteosat, perché è ancora in vacanza. Roberta Valeriani è ancora in vacanza, verrà domani col Meteosat e il calendario. Che facciamo adesso? Facciamo come al solito, dai, tanta buona musica e tanta buona allegria. Abbiamo anche Michele Coletta. Ciao Michele, come va? Chi è? È Michele Coletta.

Sì, sono i nostri cari amici in MP3, sono cantanti, cantautori, gruppi musicali in tutta Italia e dal mondo. C'è anche lei, come lei, è più conosciuta naturalmente, ma anche lei ci ha mandato la sua ultima interpretazione di quest'estate. Alle 10.08 arriva Katusha Lewis con Dino, ecco qua, Feel It.

proposito, sei diventata una trentina. In che senso? Nel senso di Trentino Alto Adige, sei in Trentino, lo senti come respiri meglio? Qui in Trentino stai meglio.

in the air tonight. There is something about you.

Feel it in my soul, finalmente lo senti, lo feel it, lo feel it, che sei in Trentino con quest'aria pulita, pulitissima, bella, le cartoline arrivano subito, le cartoline, invece le cartoline da dove l'hai spedita tu, arriverà l'anno prossimo, ecco, l'anno prossimo. Questo ragazzo merita l'amore di tutta la tifoseria interista. Sì, certo, come no? Certo. Oh, questo è lo spazio dedicato ai nostri cari amici di MP3, che sono cantanti, cantautori, gruppi musicali, ci mandano loro canzoni da tutta Italia e dal mondo, e molti sono stati anche intervistati dalla nostra Roberto Legliani, che tornerà domani.

È la mia canzone, questa è la mia ricordo. È stata intervistata da Roberta prima di andare in vacanza. Andate in vacanza per 5-6 giorni. Lost Station, eccolo qua. Day by day, giorno dopo giorno, andiamo avanti anche noi, giorno dopo giorno, con questa stupenda atmosfera. La temperatura è calata, però non è più 32 gradi, ma sarà 28 gradi adesso. Non lo so, adesso controllo. Da modo ieri c'è stato un bel temporalone, un bel temporale, insomma pioggia un po' meno, non so per quale motivo, non piove mai, non nevica mai, questo è proprio una bisa, una bisa, Lost Station.

Ma che bello, day by day, free trial, 14 giorni tentativi illimitati, sì, col cavolo, ma dai, smettetela di rompere tutte queste pubblicità negative. Oh, oggi ci sono solamente 5 che compiono gli anni, mamma mia, guardiamo chi sono, questa sera li potete sentire, che ogni sera alle ore 18 io faccio i compleanni. Allora, ci sono Manuel Rios Herrera, Adriana Squittieri, che conosco, Federico Sartori, Roberto De Angelis, che conosco, Ait Marie Utte Annibale, che conosco molto bene.

Ma la religione ci dice andate all'inferno se non fate certe cose, insomma, che vuole la religione. Io, essendo ateo, non me ne frega assolutamente niente della religione. Ma dico io, ma siamo già in inferno, soprattutto al centro-sud. Oggi ci sono addirittura località da 46 gradi. Se non è inferno quello, porca vacca. Ah, c'è qualcuno che mi sta parlando dell'inferno, il paradiso, eccolo qua. Il paradiso, dice Alfonso, deve essere di una noia mortale, sempre in contemplazione di Dio, mentre ti tocca assorbirti per l'eternità il canto incessante degli angeli. Da impazzire, è vero. L'inferno mi sembra più vario, almeno non ci si annoia. Decisamente meglio l'inferno, wow!

Un gruppo veramente meraviglioso, si chiama Post di l'insostenibilità storica del cristianesimo e il mito di Gesù. Mi iscrivo subito, giuro, mi iscrivo subito. Poi c'è un certo Ugo che dice: se il genere umano, che per anni si è affidato alla Chiesa Cattolica, la stessa che per centinaia di anni ha predicato che una volta morti se vai in paradiso starai lì a bearti, contemplando Dio, io non accetto l'ipnosi e vado avanti, tanto più se è per l'eternità. Vabbè, ma ci sono tanti, ma è un gruppo veramente stupendo. 10:24 minuti primi. Chi c'è adesso? Non lo so, c'è un certo Dante. Dante! Alighieri? No, Dante. Napoli non chiede... Napoli non chiede, di Dante, l'ultima canzone dei nostri cari amici nel MP3. E guardate, musicalmente questa canzone è ineccepibile, è favolosa veramente, solo che quando canta...

Me lo segno, me lo segno, me lo segno. Però non va bene così, dai, il paradiso nostro, ci sono gli angeli che cantano, rompi palle, e poi sempre lì a pregare Dio, roba del genere. Insomma, no, ma non c'è il paradiso giusto, bello, come gli islamici. Hanno un paradiso meraviglioso. Oh, ci sono 72 vergini che aspettano lì, che morco cane, che tu arrivi lì e te la danno subito. 72 vergini, tutte in un colpo lì, che te la danno subito, porca Eva. Poi fiumi di miele, cascate di miele, ma tutte quelle cose belle, stupende, meravigliose, e non ci sono maiali, niente prosciutto crudo, mamma mia, e melone, come mangerò io oggi, tra l'altro. Insomma, io voglio, divento islamico pure io, ma voglio andare in paradiso. 72 vergini appena mi vedono mi saltano addosso.

Poi guardate, nella Bibbia c'è una cosa che mi ha sempre fatto così trasalire. Nella Bibbia, Deuteronomio 22, 13, 21, c'è scritto qua: se un uomo scopre durante la prima notte di nozze che sua moglie non è vergine, deve farla lapidare dalla gente della sua città. Non ho parole, non dico altro perché... è scritto nella Bibbia, nella Bibbia. E chissà nel Corano cosa c'è scritto. Prova da matti questa roba qua, veramente. Non esiste niente, siamo stardust. Volete capirlo sì o no? Che siamo solamente polvere di stelle meravigliose.

Volevo sapere tutte queste cose qua, ma adesso finalmente ho trovato un gruppo veramente che mi spiega tutte le cose. Allora, Madame, era volevo capire? Hai capito come sei fatta? Madame, hai capito come sei fatta? Sì, va bene. 10:34 minuti primi su Radio.0 abbiamo Achille, sì. In viaggio dove? Ah, verso il paradiso. Anche tu vuoi andare in paradiso? 72 vergini? Vestali?

sparatevi una bella aranciata amara proprio in questo istante, sparatevela addosso un'aranciata amara, ma sì, fatelo proprio in questo istante, in quest'estate caldissima 2026 qui in Italia. Saremo a 46 gradi lì a sud, soprattutto a Isola Capo Rizzuto ci saranno, anzi 47 gradi a Isola Capo Rizzuto, perché così è particolare, perché c'è anche una nostra amica che scalda ancora di più l'atmosfera con le sue canzoni la sera alle ore 19, mi raccomando. E guardatela anche su TikTok, la nostra Katiuscia Ruiz, alle ore 19 su TikTok per 45 minuti sarà lei, naturalmente, magari fossi lì anch'io, in diretta con voi su TikTok alle ore 19. Non all night, non tutta la notte, fino alle ore 12.

tutta la notte, tutta la notte vogliamo suonare tutta la notte. Beh, noi suoniamo tutta la notte, soprattutto domani che è venerdì, ci saranno i nostri 7DJ7. Mi raccomando, ascoltate dalle ore 19 fino alle 2 di notte. Adesso generiamo un po' di profitti a livello musicale, ma sì, con questa canzone veramente che mi fa piacere ascoltare ogni tanto, No Mercy con Morena, dedicata alla nostra Morena più spalmabile, la Morena spalmabile.

Morena, Morena. Woo, woo, woo, woo, woo, woo. I'm gonna give my heart to somebody tonight. London Boys. Chiudiamo in bellezza, dai, due brani veramente notevoli. L'altro è di Rod Stewart, Passion, veramente, che a me piace tantissimo, non solo la voce di Rod Stewart, ma soprattutto il brano che proprio fa ballare.

London Boys e i ragazzi di Londra, proprio alle 10:53 minuti primi, però dai, insomma, potevate scegliere un altro momento. Vabbè, dai. Adesso andiamo avanti con la musica, anzi andrà avanti con la musica fra poco Katiuscia Ruiz con Quando c'era il Festival Bar, e noi ci risentiamo alle ore 18, mi raccomando. Vi lascio in compagnia del mio amico voce potente, quello qua si chiama Rod Stewart. Passion, ciao a tutti, a risentirci. May God bless you, your God of course. Not mine, because I haven't got any God at all. No, not at all.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 43esima puntata di Quando C'era Festival Bar, una carrellata dei grandi successi estivi più belli dei mitici anni del Festival Bar. Al Festival Bar del 1997 la cantante barese di origine albanese Anna Oxa esegue un medley dei suoi successi più grandi, Tutti i brividi del mondo, È tutto un attimo, Donna con te.

dal Festival Bar del 1998 il ricordo del cantante italiano Alex Baroni con il suo grande successo dell'estate, Onde.

dal primo album in studio della cantante americana Anastasia, dal titolo Not That Kind, ci riascoltiamo il singolo omonimo che la vede anche protagonista sul palco del Festival Bar nell'estate del 2001. You know I'm not that kind.

Nell'estate 2003 il cantante rapper campano Neff presenta al Festival Bar il singolo Prima di andare via. Diviene tra i brani più trasmessi a livello radiofonico e vince il premio Radio del Festival Bar.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora di uno dei brani più celebri e amati della carriera di Cesare Cremonini e uno dei suoi cavalli di battaglia, Marmellata 25, apprezzata anche dal calciatore Roberto Baggio, il cui nome è citato nel testo della canzone. Festival Bar 2005.

una parentesi dance da sempre molto apprezzata al Festival Bar con il duo anglo-irlandese dei Body Rockers e il singolo di successo a livello mondiale I Lead the Way, Festival Bar 2005.

Il gruppo musicale britannico degli Hi-Fi porta il genere indie rock sul palco del Festival Bar nell'estate del 2006 con il singolo Cash Machine, che li rende famosi a livello internazionale.

Finisce qui la 43esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Up in the Sky di nostro PD Gemmano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito sulle mie pagine social come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e sul mio sito internet ufficiale www.katiuscaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Feel the Power of Love, All These Bad Goodies, con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. Voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

Mi ha bloccato pure me, mi ha bloccato. Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

I feel good, questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na, I feel good, du du du du du du du. Questi erano gli anni 70, 1971, grande veramente. Motivo, Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now, dall'Australia arrivavano questi.

can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa. Sto convento con ste acqua e con ste vento, mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa.

Ho perso negli anni 80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

Cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. aveva detto lui, giuro, aveva detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi sono praticamente avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette, con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Voglio Sammy an Angel, bellissima questa canzone. Ho detto che avevo preparato una scaletta veramente notevole a livello musicale di Oldies But Goodies per questo nostro appuntamento, come per esempio Spandau Ballet, sempre anni 80, veramente meravigliosa musica degli anni 80 con Spandau Ballet Through the Barricades.

Wow, quando dite a una ragazza stuck in the middle with you, lei vi guarda e vi dice: ma come mi dici queste cose qua adesso? Ma potevi pensarci prima, naturalmente. Born to be wild with Stephen Wolf, sempre oldies but goodies. Oggi molta musica anni 80, questo invece siamo ritornati agli anni 70 con Stephen Wolf, Born to be Wild.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Me Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Dux LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïse Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

Wave. Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia, veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Founds, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Siamo veramente l'ideale per avere una radio così puntuale. Cosa volete di più della vita? Un lucano pure voi? No, vorrei un po' più di fresco. Ieri si stava benissimo, guardate a quest'ora. Avevo addirittura la maglietta, adesso sono qua nudo come un pesce. Ho detto un pesce? Nudo come un verme. Sono nudo come un verme, che non c'è niente da fare, insomma. Questa estate sarà così, molto ma molto calda. Iniziamo subito con dei buoni brani dedicati a voi, dedicati a tutti quelli che oggi compiono gli anni, per esempio Manuel Herrera de Cuernavaca. Cuernavaca dovrebbe essere vicino a Madrid, a quelle parti lì. C'era anche un dipinto che si chiamava così, Cuernavaca, credo proprio di sì. Feliz cumple para ti con una canzone muy bonita del nostro super DJ MSM Remixer. Here we go con Baron X, che abbiamo ascoltato ieri per la prima volta, molto bella. Straight up, mashup.

non so per quale motivo, ma magari è sorpresa, della mia bellezza. Ah, io sono elegantissimo oggi, guardate, sono

Incredibile, non voglio essere disturbato. Ah, è folle essere disturbato in quella maniera. Francie Facchi di Brescia, tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone. Anche questa è stata remixata pochi giorni fa dal nostro MSM. Eccolo qua, trio, da da da, here we go.

Dicono i meteorologi dovrebbero stare bene noi qui al nord, un po' meglio. Ieri sì, ieri c'era anche in questo periodo qua, in questo momento qua c'era un temporale, si stava bene al fresco, insomma. Mi sono messo addirittura la maglietta, adesso ho tolto la maglietta. Fra poco mi tolgo anche la pelle, mi tolgo pure la pelle adesso. Wela, Roberto Vezzola di Salò, tanti auguri, buon compleanno a te con questa stupenda canzone dei Blue Boy, Remember Me, remix by Amazon.

bello questi funky, eh? A me piacciono, il funky è sempre stato il mio diciamo così genere di musica preferito ancora degli anni 60. Rhythm and blues, funky, roba del genere, è sempre stato il mio preferito, James Brown and so forth e così via. Blue Boy, remember me, ricordati di me quando non lo so e non so nemmeno cosa fare da magnà questa sera, non può. Ieri ho fatto aglio olio peperoncino, ma non ho voglia di fare le stesse cose che questa sera, allora non lo so, datemi un consiglio. Adesso abbiamo Heidi Utke di Parshim, Alles gut mit deine Geburtstag, Kiss Club, Glenn Miller, Right on Time to You con Lost and Paradise.

Guys, don't you know that you hide yourself just behind a screen? I suppose so. Hey. 18:25, minuti primi, siamo quasi a termine del nostro appuntamento anche oggi con le dediche per il compleanno. Abbiamo Antonio Anselmi di Siena, tanti auguri di buon compleanno anche a te, con, dopo aver salutato Glenn Miller, che tra l'altro è il nostro amico, ogni tanto si fa anche sentire. Una canzone dedicata a tutti quelli che chiaramente che si amano e che ogni tanto fanno una telefonatina e dicono I just call right now to say I love you. Stevie Wonder. In a little while there will be all these bad goodies. And then Katusha Roots alle ore 19 con la classifica italiana. La classifica italiana. E se non mi ricordo di che anno è, non mi ricordo. Ascoltatela alle ore 19.

mi ha bloccato oppure lei mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Che caldo, voglio andare in America, America del Sud, dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na na, I knew that I won, na na na na na. I feel good, do do do do do do do. Questi erano gli anni 70, 1971, grande veramente motivo. Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now, dall'Australia arrivavano questi.

can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte, dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa. A sto convento, con ste acqua e con ste vento, mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa.

perso negli anni '80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con Grande Amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

Cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. aveva detto lui, giuro, ha detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi sono praticamente avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette, con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Top 10 dei 10 singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Decimo posto per il gruppo musicale britannico degli Imagination con il brano Just an Illusion, pubblicato come primo estratto dal loro secondo album in studio, In the Heat of the Night.

per l'indimenticabile duo musicale Albano Carrisi e Romina Power. L'album Felicità rimase per quasi tutto l'anno 1982 in classifica, trascinato dal singolo omonimo che ci andiamo a riascoltare.

Saliamo all'ottavo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Il singolo Non succederà più, cantato dall'attrice e produttrice italiana Claudia Mori, fu presentato in anteprima e fuori gara durante la serata finale del Festival di Sanremo 82. Diventerà il singolo più venduto dell'intero festival.

Un altro duo d'eccezione ci fa compagnia nella nostra Hit Parade Italia speciale anno 1982, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder con il singolo Ebony and Ivory. Per Paul McCartney la canzone rappresentò la più lunga permanenza in cima alla classifica nella sua carriera da solista e la seconda dopo Hey Jude nell'era dei Beatles, settimo posto di Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1982, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante musicista italiano Gazebo si afferma negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco, arrivando a vendere oltre 12 milioni di dischi. Masterpiece è il singolo di debutto del cantante, al sesto posto dei singoli più venduti dell'anno.

nostra hit parade Italia si trasferisce oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti d'America, con il gruppo rock dei Chicago, annoverati tra le band rock più longeve e di maggiore successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. Dall'album omonimo Chicago ci riascoltiamo uno dei loro grandi successi internazionali, Hard to Say I'm Sorry, che si attesta al quinto posto.

Ci avviciniamo al podio, quarto posto per l'amato cantante spagnolo Miguel Bosé, con la sua prima raccolta di successi ufficiale dal titolo Bravi ragazzi. Il titolo prende il nome dal singolo omonimo inedito contenuto nel disco e che rappresenta l'ultimo grandissimo successo popolare riscosso dal cantante prima di sperimentare un genere musicale totalmente nuovo.

E finalmente siamo arrivati sul podio, terzo posto per il musicista britannico Richard Sanderson. In seguito all'enorme successo europeo del film Il tempo delle mele, il brano Reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 nazioni, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia e diventando un classico della musica pop sentimentale.

L'attrice statunitense Phoebe Cates gode di una improvvisa popolarità grazie al film Paradise, che segue di 2 anni Laguna Blu e al quale è palesemente ispirato. Nel film Paradise, oltre a recitare, interpreta anche il tema musicale principale. Il brano diviene un successo internazionale e secondo posto nei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982.

Il primo posto assoluto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982 se lo aggiudica il cantante e musicista austriaco Falco, che con il brano Der Kommissar raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi europei e disco d'oro in Canada. Negli USA raggiunge solo il 73° posto, ma è il primo ad entrare nelle classifiche statunitensi con un testo in tedesco.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Vi lascio in compagnia della sigla, il remix Italo Disco di Italiana, remix by DJ Nicolai D. Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno di Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi, ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Campbell.

Wave. Billy Come Back da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato, perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself, Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway, The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slow Pulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo e un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twigs invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twix che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Gums. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Deals invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

0: Damn.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.